0: Radio e ciocchi così mai strano, mettete giù le robare te la hobby che ci buci se mai stere.
1: Vado a avere un corrotello.
2: Ci date con l'acqua su un god, uno fa il festival, ora che vedo che mi danno.